Corcorro y yari, ama corcorro y yari. Mana chitari quitoi, mana chitari quitoi. Ina firra cubata etoi, carra cubata etoi. Calloto ya vale chachi, calloto ya vale chachi. Calloto ya vale chachi, calloto ya vale chachi. Gafo cosi guachinole, yondu